Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Oggi, lunedì 8 giugno, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano in via onda corta sulle frequenze di 22 metri 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TruxSat 4A 958 MHz proporzione dal simbolo 27.500 F5/6 polarizzazione verticale e seguirci sul sito www.trtitaliano.com in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi sarà in onda la nostra rubrica Rotte da sogno. Io e Sracha sarà qui con le cronache di oggi.

Eccoci con le notizie dal giorno di lunedì 8 giugno a cura della redazione italiana TRT. Secondo quanto riferito dai media israeliani e iraniani, diverse esplosioni sono state segnalate in varie città dell'Iran. L'esercito israeliano ha dichiarato che l'aeronautica militare ha condotto attacchi contro strutture militari appartenenti a quello che ha definito il regime iraniano. La televisione di Stato iraniana ha riportato esplosioni nelle città di Tehran, Tabriz e Isfahan. Anche l'agenzia di stampa Dasnim ha riferito di esplosioni nei pressi della città di Karaj. L'agenzia di stampa ufficiale iraniana IRNA ha inoltre reso noto che a Isfahan sono state udite almeno 3 esplosioni. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha invitato l'Iran a tornare al tavolo dei negoziati dopo il lancio di missili contro Israele. Trump ha affermato che Teheran ha ormai criticato la propria posizione e che è giunto il momento di riprendere il dialogo. Secondo il presidente statunitense, un accordo con l'Iran potrebbe essere raggiunto nel giro di pochi giorni. L'attacco missilistico iraniano ha colpito le aree di Haifa e Nazareth ed è stato il primo contro l'Israele dall'entrata in vigore dal cessate il fuoco dell'8 aprile. L'operazione è avvenuta poche ore dopo un attacco israeliano a Beirut. Trump ha precisato che l'azione militare israeliana in Libano non è stata coordinata con Washington, aggiungendo di non essere soddisfatto dell'accaduto. Il presidente statunitense ha inoltre dichiarato che l'attacco iraniano non ha provocato vittime ed ha espresso l'auspicio che Israele scelga di non rispondere militarmente. Trump ha infine avvertito che ulteriori operazioni militari rischierebbero di alimentare e prolungare il ciclo del conflitto. Gli attacchi israeliani

A Gaza hanno causato la morte di almeno 10 palestinesi e il ferimento di 29, nonostante il cessate il fuoco. Almeno 10 palestinesi sono stati uccisi e altri 29 sono rimasti feriti negli attacchi israeliani condotti nella striscia di Gaza dalla mattina di domenica, secondo quanto riferito da fonti mediche. Gli episodi si verificano mentre continuano le segnalazioni di presunte violazioni dell'accordo di cessate il fuoco. A Gaza City, 4 palestinesi hanno perso la vita e altre 7 persone sono rimaste ferite quando un drone israeliano ha colpito un veicolo civile nei pressi di Piazza Palestina nel quartiere di Rimal. Le stesse fonti hanno inoltre riferito che una ragazza di 14 anni è morta in seguito alle ferite riportate in un attacco israeliano avvenuto il giorno precedente. A Khan Yunus, nel sud della striscia, 5 palestinesi sono stati uccisi e altri 17 feriti in un attacco che ha preso di mira una postazione di polizia a ovest della città. Nel nord di Gaza, infine, 5 palestinesi feriti sono stati trasferiti in un ospedale da campo dopo un attacco condotto dalla Marina israeliana al largo della costa di Beit Lahia.

0: Continuiamo a dare le notizie sulla radio La Voce della Turchia.
1: Un violento terremoto ha colpito il sud delle Filippine, provocando vittime, danni materiali e l'attivazione di allerte tsunami in diversi paesi della regione. Secondo l'United States Geological Survey, il sisma ha raggiunto una magnitudo di 7,8, mentre il Centro Tedesco di Ricerca per le Geoscienze l'ha stimata a 8,2. L'epicentro è stato localizzato al largo dell'isola di Mindanao, nella provincia di Sarangani. I media locali riferiscono di almeno 5 vittime, un bilancio confermato dalle autorità di General Santos. Il terremoto ha causato danni e il crollo di diversi edifici nelle aree colpite. Il centro di allerta tsunami del Pacifico degli Stati Uniti ha avvertito che onde superiori ai 3 metri potrebbero raggiungere alcune zone della costa filippina. Le autorità delle Filippine e dell'Indonesia hanno invitato i residenti delle aree costiere a evacuare immediatamente verso zone più elevate in via precauzionale. Almeno 9 persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta nei pressi di un hotel e di un centro sportivo scelte dalla nazionale inglese come base per la preparazione ai mondiali di calcio a Kansas City, nello stato del Missouri. La polizia è intervenuta nelle prime ore di sabato dopo diverse segnalazioni di colpi d'arma da fuoco, trovando una folla in fuga dall'area interessata dall'incidente. 3 donne ferite sono state soccorse sul posto, mentre altre 6 persone adulte si sono successivamente recate in ospedale per ricevere cure mediche. Secondo le autorità, nessuno dei feriti versa in gravi condizioni. La sparatoria è avvenuta nelle vicinanze delle strutture che saranno utilizzate dalla nazionale inglese durante il torneo. Al momento dell'incidente, tuttavia, la squadra non si trovava nella zona ed era impegnata in Florida. Finora non sono state effettuate arresti. Le indagini sull'accaduto sono tuttora in corso. Le notizie del giorno si fermano qui. Grazie per l'ascolto. E a domani. E adesso spazio alla musica. Ascoltiamo Barış Manço con la sua canzone.

Bentrovati, cari ascoltatori. Il nostro viaggio tra le meraviglie di Skopje continua, sempre qui con le rotte da sogno. Nel precedente episodio avevamo iniziato parlando delle moschee, parte dall'eredità

spostarci dalla vita commerciale nell'epoca ottomana. La nostra prima tappa è il bazar turco di Skopje. Il bazar turco è uno dei più grandi e meglio conservati bazar ottomani dei Balcani. Le sue strette strade lastricate, i negozi tradizionali e gli antichi caravanserragli raccontano ancora oggi, con viva intensità, la quotidianità e l'anima commerciale di un tempo. All'interno del bazar, il Kapanhan, il Suluhan e il Kurşunluhan sono tra i migliori esempi di architettura commerciale ottomana. Cominciamo con il Kurşunluhan. Risalente al XVI secolo, prende il nome dalle sue cupole ricoperte di piombo. Un tempo serviva come deposito per le merci dei mercanti e come luogo di sosta per i viaggiatori. Oggi ospita eventi culturali con il suo ampio cortile, le stanze ad arco e i pavimenti in pietra. Il vicino Suluhan prende invece il nome dalla sua elegante fontana centrale. Costruito anch'esso nel XVI secolo, rappresenta la raffinata funzionalità dell'architettura ottomana. Camminando tra le sue mura in pietra, sembra di udire, insieme al mormorio dell'acqua, anche le voci dei secoli passati. Il Kapanhan, invece, risale al XV secolo e racconta storie di carovane. Qui si incrociavano le strade di mercanti arabi, turchi, albanesi, serbi ed ebrei. Il suo ampio cortile, la struttura a due piani, i corridoi in pietra evocano ancora oggi lo spirito mercantile dell'epoca. Passeggiando per Skopje ci si imbatte nell'hammam di Davud Pasha. Un capolavoro dal XV secolo è uno degli esempi più raffinati dell'architettura termale ottomana. Varcando la soglia si avvertono ancora le tracce del vapore. I giochi di luce filtrano dalle cupole, mentre l'eco dell'acqua che scorre nelle vasche in pietra sembra raccontare storie antiche. Oggi ospita un museo, ma tra le sue mura alleggia ancora lo spirito delle conversazioni sussurrate, dei racconti condivisi e della gioia del riposo. Durante il regno di Solimano il Magnifico fu costruita anche una delle più antiche torri dell'orologio dei Balcani. Attualmente è uno dei simboli di Skopje. In effetti, alcuni documenti d'archivio indicano che il quartiere della moschea del sultano Murat veniva anche chiamato quartiere della torre dell'orologio. Molti di questi edifici furono danneggiati durante il grande terremoto di Skopje da 1963, ma successivamente sono stati restaurati, per la maggior parte, dall'istituzione turca Tika, giungendo fino a noi. Durante il periodo ottomano, Skopje non era solo un centro architettonico, ma anche una vera città turco-islamica dal punto di vista culturale. Secondo quanto riportato da Evliya Çelebi, nel suo Seyahatname nel XVII secolo a Skopje c'erano 120 moschee, 70 mescit, 20 madrese, 7 tecche e numerose scuole elementari. La vita quotidiana a Skopje rifletteva pienamente i tratti distintivi della cultura urbana ottomana, lasciando un'impronta profonda sul tessuto sociale della città. Il cuore pulsante di questa realtà era il Bazar Vecchio, o Bazar Turco, un autentico microcosmo dell'economia ottomana. Al suo interno susseguivano caravanserragli, botteghe artigiane e caffetterie, mentre ogni mestiere si raccoglieva attorno alla propria confraternita, le cosiddette longia che occupavano aree ben definite dal mercato, creando un ordine armonioso e vitale. Durante l'epoca ottomana, a Skopje c'erano più di 40 quartieri musulmani, ognuno dei quali formava una struttura sociale organica e autonoma. Le medrase e scuole della città non offrivano solo istruzione religiosa, ma anche formazione nelle scienze dell'epoca.

letteratura, filosofia, matematica, astronomia. Istituzioni come la Medrasa di Asikie e la Medrasa di Isabe divennero importanti centri di sapere nei Balcani. Queste scuole accoglievano studenti sia locali che provenienti da altre regioni. Le tecche di Skopje erano i centri della vita spirituale cittadina. Ordini sufi come i Rifai, Kadiri e Mevlevi erano molto attivi, offrendo sia formazione religiosa che supporto sociale. Le tecche erano luoghi di incontro e solidarietà non solo per i darvisci, ma anche per la gente comune. Per quanto riguarda la cultura gastronomica, la cucina di Skopje riflette ancora oggi l'influenza turca, frutto dell'incontro tra la tradizione culinaria ottomana e i sapori balcanici. Piatti come börek, kebab, baklava e il caffè turco sono parte integranti di questa eredità culturale. La struttura sociale si fondava sul sistema delle vakıf, fondazioni benefiche. Le kulliye, complessi religiosi che includevano moschee, medrese, mense per i poveri e biblioteca, erano mantenute grazie ai redditi dalla vakıf o offrivano servizi gratuiti alla popolazione. Questo sistema ha gettato le basi di una cultura della solidarietà e del bene comune che si è tramandata fino ai giorni nostri. E concludiamo qui per ora il nostro viaggio alla scoperta di Skopje. Ci ritroviamo nel prossimo episodio. Arrivederci!

Qui sul sito www.trtitaliano.com potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la quiz. Buona giornata a tutti e a domani.

Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Oggi, lunedì 8 giugno, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano in via onda corta sulle frequenze di 22 metri 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre, potete ascoltarci via satellite su TurkSat 4A 958 MHz, proporzione dal simbolo 27.500 F5/6, polarizzazione verticale, e seguirci sul sito www.trtitaliano.com, in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi sarà in onda la nostra rubrica Rotte da Sogno. Io e Sracha sarà qui con le croniche di oggi.

Eccoci con le notizie dal giorno di lunedì 8 giugno a cura della redazione italiana TRT. Secondo quanto riferito dai media israeliani e iraniani, diverse esplosioni sono state segnalate in varie città dell'Iran. L'esercito israeliano ha dichiarato che l'aeronautica militare ha condotto attacchi contro strutture militari appartenenti a quello che ha definito il regime iraniano. La televisione di Stato iraniana ha riportato esplosioni nelle città di Tehran, Tabriz e Isfahan. Anche l'agenzia di stampa Dasnim ha riferito di esplosioni nei pressi della città di Karaj. L'agenzia di stampa ufficiale iraniana IRNA ha inoltre reso noto che a Isfahan sono state udite almeno 3 esplosioni. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha invitato l'Iran a tornare al tavolo dei negoziati dopo il lancio di missili contro Israele. Trump ha affermato che Teheran ha ormai criticato la propria posizione e che è giunto il momento di riprendere il dialogo. Secondo il presidente statunitense, un accordo con l'Iran potrebbe essere raggiunto nel giro di pochi giorni. L'attacco missilistico iraniano ha colpito le aree di Haifa e Nazareth ed è stato il primo contro l'Israele dall'entrata in vigore dal cessate il fuoco dell'8 aprile. L'operazione è avvenuta poche ore dopo un attacco israeliano a Beirut. Trump ha precisato che l'azione militare israeliana in Libano non è stata coordinata con Washington, aggiungendo di non essere soddisfatto dell'accaduto. Il presidente statunitense ha inoltre dichiarato

che l'attacco iraniano non ha provocato vittime ed ha espresso l'auspicio che Israele scelga di non rispondere militarmente. Trump ha infatti infine avvertito che ulteriori operazioni militari rischierebbero di alimentare e prolungare il ciclo del conflitto. Gli attacchi israeliani a Gaza hanno causato la morte di almeno 10 palestinesi e il ferimento di 29, nonostante il cessate il fuoco. Almeno 10 palestinesi sono stati uccisi e altri 29 sono rimasti feriti negli attacchi israeliani condotti nella striscia di Gaza dalla mattina di domenica, secondo quanto riferito da fonti mediche. Gli episodi si verificano mentre continuano le segnalazioni di presunte violazioni dell'accordo di cessate il fuoco. A Gaza City, 4 palestinesi hanno perso la vita e altre 7 persone sono rimaste ferite quando un drone israeliano ha colpito un veicolo civile nei pressi di Piazza Palestina nel quartiere di Rimal. Le stesse fonti hanno inoltre riferito che una ragazza di 14 anni è morta in seguito alle ferite riportate in un attacco israeliano avvenuto il giorno precedente. A Khan Yunus, nel sud della striscia, 5 palestinesi sono stati uccisi e altri 17 feriti in un attacco che ha preso di mira una postazione di polizia a ovest della città. Nel nord di Gaza, infine, 5 palestinesi feriti sono stati trasferiti in un ospedale da campo dopo un attacco condotto dalla marina israeliana al largo della costa di Beit Lahia. Continuiamo a dare le notizie sulla radio La Voce della Turchia. Un violento terremoto ha colpito il sud delle Filippine, provocando vittime, danni materiali e l'attivazione di allerta tsunami in diversi paesi della regione. Secondo l'United States Geological Survey, il sisma ha raggiunto una magnitudo di 7,8, mentre il Centro tedesco di ricerca per le geoscienze l'ha stimata a 8,2. L'epicentro è stato localizzato al largo dell'isola di Mindanao,

onde superiori ai 3 metri potrebbero raggiungere alcune zone della costa filippina. Le autorità dalle Filippine e dall'Indonesia hanno invitato i residenti dalle aree costiere a evacuare immediatamente verso zone più elevate in via precauzionale. Almeno 9 persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta nei pressi di un hotel e di un centro sportivo scelte dalla nazionale inglese come base per la preparazione ai mondiali di calcio a Kansas City, nello stato del Missouri. La polizia è intervenuta nelle prime ore di sabato dopo diverse segnalazioni di colpi d'arma da fuoco, trovando una folla in fuga dall'area interessata dall'incidente. 3 donne ferite sono state soccorse sul posto, mentre altre 6 persone adulte si sono successivamente recate in ospedale per ricevere cure mediche. Secondo le autorità, nessuno dei feriti versa in gravi condizioni. La sparatoria è avvenuta nelle vicinanze delle strutture che saranno utilizzate dalla nazionale inglese durante il torneo. Al momento dell'incidente, tuttavia, la squadra non si trovava nella zona ed era impegnata in Florida. Finora non sono state effettuate arreste. Le indagini sull'accaduto sono tuttora in corso. Le notizie del giorno si fermano qui. Grazie per l'ascolto. E a domani. E adesso spazio alla musica. Ascoltiamo Barış Manço con la sua canzone bellissima Eski Bir Fincan.

Bentrovati, cari ascoltatori. Il nostro viaggio tra le meraviglie di Skopje continua, sempre qui con le rotte da sogno. Nel precedente episodio avevamo iniziato parlando delle moschee, parte dall'eredità architettonica turco-ottomana di Skopje. È il momento di esplorare i centri nevralgici della vita commerciale nell'epoca ottomana. La nostra prima tappa è il bazar turco di Skopje. Il bazar turco è uno dei più grandi e meglio conservati bazar ottomani dei Balcani. Le sue strette strade lastricate, i negozi tradizionali e gli antichi caravanserragli raccontano ancora oggi, con viva intensità, la quotidianità e l'anima commerciale di un tempo. All'interno del bazar, il Kapanhan, il Suluhan e il Kurşunlahan sono tra i migliori esempi di architettura commerciale ottomana. Cominciamo con il Kurşunlahan. Risalente al XVI secolo, prende il nome dalle sue cupole ricoperte di piombo. Un tempo serviva come deposito per le merci dei mercanti e come luogo di sosta per i viaggiatori. Oggi ospita eventi culturali con il suo ampio cortile, le stanze ad arco e i pavimenti in pietra. Il vicino Suluhan prende invece il nome dalla sua elegante fontana centrale. Costruito anch'esso nel XVI secolo, rappresenta la raffinata funzionalità dell'architettura ottomana. Camminando tra le sue mura in pietra, sembra di udire, insieme al mormorio dell'acqua, anche le voci dei secoli passati. Il Kapanhan, invece, risale al XV secolo e racconta storie di carovane. Qui si incrociavano le strade di mercanti arabi, turchi, albanesi, serbi ed ebrei. Il suo ampio cortile, la struttura a due piani, i corridoi in pietra evocano ancora oggi lo spirito mercantile dell'epoca. Passeggiando per Skopje ci si imbatte nell'hammam di Davut Pasha. Un capolavoro dal XV secolo è uno degli esempi più raffinati dell'architettura termale ottomana. Varcando la soglia si avvertono ancora le tracce del vapore. I giochi di luce filtrano dalle cupole, mentre l'eco dell'acqua che scorre nelle vasche in pietra sembra raccontare storie antiche. Oggi ospita un museo, ma tra le sue mura alleggia ancora lo spirito delle conversazioni sussurrate, dei racconti condivisi e dalla gioia del riposo. Durante il regno di Solimano il Magnifico fu costruita anche una delle più antiche torri dell'orologio dei Balcani. Attualmente è uno dei simboli di Skopje. In effetti, alcuni documenti d'archivio indicano che il quartiere della moschea del sultano Murat veniva anche chiamato quartiere della torre dell'orologio. Molti di questi edifici furono danneggiati durante il grande terremoto di Skopje da 1963, ma successivamente sono stati restaurati, per la maggior parte, dall'istituzione turca TİKA, giungendo fino a noi. Durante il periodo ottomano, Skopje non era solo un centro architettonico, ma anche una vera città turco-islamica dal punto di vista culturale. Secondo quanto riportato da Evliya Çelebi, nel suo Seyahatname nel XVII secolo a Skopje c'erano 120 moschee, 70 mescit, 20 madrese, 7 tecche e numerose scuole elementari. La vita quotidiana a Skopje rifletteva pienamente i tratti distintivi della cultura urbana ottomana, lasciando un'impronta profonda sul tessuto sociale della città. Il cuore pulsante di questa realtà era il Bazar Vecchio, o Bazar Turco, un autentico microcosmo dell'economia ottomana. Al suo interno susseguivano caravanserragli, botteghe artigiane e caffetterie, mentre ogni mestiere si raccoglieva attorno alla propria confraternita, le cosiddette longia che occupavano aree ben definite dal mercato, creando un ordine armonioso e vitale.
Durante l'epoca ottomana, a Skopje c'erano più di 40 quartieri musulmani, ognuno dei quali formava una struttura sociale organica e autonoma. Le madrasé e scuole della città non offrivano solo istruzione religiosa, ma anche formazione nelle scienze dell'epoca: letteratura, filosofia, matematica, astronomia. Istituzioni come la Madrasa di Asikie e la Madrasa di Isabe divennero importanti centri di sapere nei Balcani. Queste scuole accoglievano studenti sia locali che provenienti da altre regioni. Le tecche di Skopje erano i centri della vita spirituale cittadina. Ordini sufi come i Rifai, i Kadiri e i Mevlevi erano molto attivi, offrendo sia formazione religiosa che supporto sociale. Le tecche erano luoghi di incontro e solidarietà non solo per i dervisci, ma anche per la gente comune. Per quanto riguarda la cultura gastronomica, la cucina di Skopje riflette ancora oggi l'influenza turca, frutto dell'incontro tra la tradizione culinaria ottomana e i sapori balcanici. Piatti come börek, kebab, baklava e il caffè turco sono parte integranti di questa eredità culturale. La struttura sociale si fondava sul sistema delle vakıf, fondazioni benefiche. Le külliye, complessi religiosi che includevano moschee, medrese, mense per i poveri e biblioteca, erano mantenute grazie ai redditi delle vakıf o offrivano servizi gratuiti alla popolazione. Questo sistema ha gettato le basi di una cultura della solidarietà e del bene comune che si è tramandata fino ai giorni nostri. Concludiamo qui per ora il nostro viaggio alla scoperta di Skopje. Ci ritroviamo nel prossimo episodio. Arrivederci.

Oggi finiamo qui sul sito www.trtitaliano.com. Potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti e a domani!